0: Per fortuna non la nostra.
1: C'è una domanda?
2: Prego.
1: Non se ne vanno più, please.